orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafano che da pioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi che leva spri. E da vaghino, inter la crura.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà sviraggio, che al feio

cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra

orizzonte, c'è cioè si sfora la cielo, che hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi resesti di più spesso. E la cuireio della pensione, mi exige srevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà smiracolo, c'è il feio

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te sei noi farà smiragono,

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostà.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più sei noi farà smiragoni.

0: giù alla mancio del science. Dopo benu, dai alli giù alla mancio del science. Moio sezzo kai musico.
1: Mosaico.